So poi com'ella è nata e che sei matto, piano di grazia e non pensarci affatto.

Non so che dir non so, non so che dir non so, sono invogliata, invogliata via già. Sent'un che poi mi dice, mi dice, mi dice.

per me non so, non so se amore o se pietà, per me non so, è un certo che sì. Non so che dir non so, non so che dir non so, se ne voglio, non voglio di voglia. Sentun che poi mi dice, mi dice, mi dice,

per me. Ricconaccia, malandrina, fosti agnar la mia ruina, fosti agnar la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricconaccia, malandrina, fosti agnar la mia ruina, fosti agnar la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Faccia il nostro cavaliere,

sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato, ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.

l'ennesima regina. L'onde l'alto viverà, e di nonno una dozzina di rapoli abbracerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fedelissima regina, l'un dell'altro viverà, e di nonno una dozzina di rapoli abbracerà.

0: questo è quello, conficcandomi il cantone e cavandosi il cappello. Incominci, zio Pavone, alla fine sto regale,
1: porteremo il memoriale. Prenda per la cioccolata,
0: è una doppia ben coniata, è una doppia ben coniata, faccio intanto scivo onor, è una doppia, faccio intanto scivo onor. Io rispondo e si vedremo, già è di peso.

un ciuccio. Chi l'ha fatto delle spille, chi l'ha fece delle anguille, e di danno in ogni lato. Sarò sempre condannato di memorie e petizioni, di galline, di stagioni, di bottiglie, di broccate, di candele marinate, di ciambelle pasticcette, di candini, di confetti, di persone, di dobloni, di maniere, di caffè. D'ogni lato, d'ogni lato, sono sempre condannato, d'ogni lato, d'ogni lato, sono sempre condannato, di ciambelle pasticcette, di candini, di confetti, di persone, di dobloni, di...

0: di ciambelle, pasticcette, di cantine, di confetti, di persone, di dobloni, di maniere, di caffè. D'ogni lato sono sempre contornato, d'ogni lato sono sempre contornato. Di ciambelle, pasticcette, di cantine, di confetti, di persone, di dobloni, di maniere, di caffè.
1: E così via, que dirien aquells. Aquest ha estat Paolo Montarsolo en aquesta tarda a l'òpera que la Sintonia de Catalunya Música hem fet possible. Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Gràcies per la vostra atenció i sigueu feliços.